0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio, ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ho ragione,

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.